ciele bleu, sulle uvale. Dava la man, desi la gamba, pe calinia se ghe che zubo un mume. Dava la man, desi la gamba, e me per tu vesti lume.